ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

mi dici dolcemente. Guarda che schifo, guarda che schifo, guarda che schifo. Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo,

Celebrai il mio primo compleanno e il Natale. Celebrai anche il nonno che non stava più male. Ma dopo un mese, cosa vuoi?

Celebrai la Repubblica, la Liberazione. Celebrai il divorzio con la rivoluzione, ululando d'allegria, ubriaco di socialdemocrazia.

indecente, prepotente, io non ho che te. Te ne freghi della gente, io non ho che te. Se parliamo dell'età, importanza non ha, fai l'amore col cervello.

tutti i tuoi problemi, mentre io non ho che te. Ma perché per Dio tanto cieco io?

ad ascoltare, cara, io non ho che te. Aggrappata alle mie spalle, io non ho che te.

soddisfatta nel mio letto, io non ho che te. Poi tu giochi col rossetto, io non ho che te. Si era detto tra di noi, puoi avere chi vuoi, ma vorrei sentirti dire, caro, io non ho che te.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: Tonight, tonight.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cata da quel pa?
7: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pedersani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

mercoledì fa rima con ecco qui. Buongiorno a tutti, assestati all'ascolto della nostra emittente, un grazie di esistere, un grazie di ascoltare. Abbiamo il programma, è l'unico al mondo che vi dà, Radio Montecanate, un palco all'opera. Meglio ancora, stamattina avremo una poltrona all'Arena di Verona, non un palco all'opera, ma una bella poltrona, perché la cosa che mi crucia è quella di non aver mai visto un'opera lirica all'Arena di Verona. Dicono che sia la cosa, lo spettacolo più bello al mondo, altro che discoteche e non discoteche, combina guai e non combina guai. Comunque, non è nelle polemiche che punto questa mattina, è solo sulla buona musica, e fra l'altro è musica che potete richiedere voi con i vostri gusti musicali, senza marche da bollo, senza pagare tangenti, ma solo richiedendo una romanza o un cantante. Va bene? Abbiamo ieri ho pubblicato a tempo reale sulla mia pagina Facebook alle 17:40 circa, qui un temporale indicibile, un vento terrificante, un vento che piegava gli alberi da far paura, e tanta tanta pioggia, qualcosa che è durato un quarto d'ora, 20 minuti circa, però lo sentirete dal mio notiziario che la Bassa è stata colpita duramente da quel evento. Infatti, se voi badate, ho cancellato già questa mattina l'appunto qui sta piovendo, perché non ha più senso stamattina dire qui sta piovendo, perché non sta piovendo, c'è nuvoloso, ma ieri c'era da aver paura, e ho messo la frase speriamo bene, cioè quando ci sono questi eventi ormai c'è da avere veramente paura e il terrore del peggio. Io ho detto tutto, vi ho salutato, sì, ho ringraziato, sì, perciò vado immediatamente con il primo notiziario di questa mattina. Di nuovo a tutti voi il buon mercoledì.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.
0: Notizie Flash.
2: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione. Ed ricordiamo che siamo l'unica radio al mondo a colori, è l'unica radio al mondo, ed abbiamo anche il nostro appuntamento con urgente, molto urgente, per una adozione, un gatto maschio di circa un anno che logicamente la sua padrona, che gli vuole tanto bene, ma deve ritornare al suo paese, cioè il Marocco, e non può portare il gatto, perciò entro mercoledì prossimo, perciò una settimana per dare una casa a questo cane, che è questo gatto, chiedo scusa, che è sulla mia pagina Facebook, guardatelo, bellissimo, è curata, è vaccinata, tutte le carte in regola, sanitarie. Per informazioni contattate l'amica Chiara, la grande carissima amica Chiara, 337-03-61-624. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento è domenica 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. E ancora abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi, ricordiamolo, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus per darvi il meglio, Calicanthus per offrirvi il meglio, Calicanthus per farvi sintonizzare, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltarci ovunque, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus come sempre con lo stupendo pensiero del giorno, che è immancabile nella vita. Puoi fare mille programmi, ma il telecomando lo avrà sempre in mano il destino.

0: abbiamo i fatti eclatanti, quelli di Bologna, quelli del gioielliere, fatti che non dovrebbero mai succedere, mai succedere per delinquenza. Succedono poi questi fatti. La Meloni per Bologna difende a spada tratta i poliziotti, violenza inaccettabile, no al clima di odio, bufera sul sindaco Lepore per le sue dichiarazioni, ce n'è di tutto un po'. Poi non parliamo del caso Rogeri, che ieri quella famiglia, le quattro sorelle, la moglie, hanno aperto la loro gioielleria, colpita non una, non due, tre volte da furti, da criminali veramente che è indicibile menzionare. Diciamo che io sono dalla parte di Mario. Dalla parte di Mario, nel senso, attenzione, non ci siano fraintesi, non che uno debba ammazzare per farsi giustizia, ma che il risarcimento di una persona che è venuta in casa mia a rubare, vabbè, lì, cari i miei politichesi, non politicanti, politichesi, è da rivedere. È nessun risarcimento ad uno che viene in casa mia a rubarmi, nessun risarcimento nel modo dovreste fare. E comunque anche lì un atto di clemenza per una persona colpita logicamente nel per ben tre volte, insomma tre, quattro volte, è una cosa indicibile il nervoso cui uno viene. Andiamo invece a Como. Como è morta, stanno cercando, annegata, una ragazzina di 10 anni. 10 anni, si è tuffata in un punto non balneabile, non è più riemersa, ci sono tuttora, sapete che il lago di Como è il lago più profondo d'Italia, è difficile anche il recupero. Ed abbiamo invece per Bologna, torniamo su quel fatto, se ci fosse stato un medico sul posto, non sarebbe avvenuto la morte del marocchino, che a dire di tutti era una persona che non aveva mai dato problemi, completamente integrata in Italia. Ed abbiamo invece cose inammissibili. Interviene il presidente della ANM, Associazione Nazionale Magistrati, a dire la sua sul caso Ruggero, i soliti social, i soliti personaggi, i leoni inculturati che intervengono con banalità e futilerie che non hanno eguali, e è stanco d'ora del caso Ruggero. L'AM denuncia insulti e clima di odio, perciò è diventato un qualcosa di inaccettabile in una generazione che pensava di essere in pieno progresso. Ed abbiamo ancora Mister Dazzi, mamma mia, quando verrà il metà mandato, quando il suo partito manderà a casa quel presidente nel mirino 60 paesi che gli aumento i dazi. È ritornato sui dazi, vedendo che con l'Iran non ha molto da fare, non è come con l'Ucraina. Che ha lucrato, Ucraina ha lucrato in presunzione, ed lì in Iran fanno sul serio. Mentre invece parliamo della nostra provincia, i dati dell'agenda calano, le liste d'attesa, ma attenzione, sono sempre 2 milioni e 8 i ritardi, perciò liste d'attesa diminuite di qualcosa, ma i ritardi ci sono. Mentre invece, se ritardi ci sono per le liste d'attesa, e tutti lo sappiamo, lo vediamo, o paghi, paghi o muori. In Italia siamo fatti così: paghi o muori. Ma le fondazioni bancarie sono sempre più ricche. I dividendi quest'anno saranno di 1 miliardo e 6 erogazioni top. Da 17 anni le associazioni, fondazioni bancarie non sono state mai così ricche. Ed abbiamo una bella cosa. Per l'Emilia e Romagna il PIL, prodotto interno lordo, in Emilia Romagna è prima regione per crescita, perciò è un qualcosa di molto bello, è un più 3,3% nel 2027, perciò pronosticare qualcosa per il 2027, l'anno prossimo, io penso che non ci sia una cosa più incauta con personaggi come Trump al potere, Netanyahu, come Putin, imprevedibili, veramente come si può prevedere un futuro, mentre invece abbiamo la raccolta dei rifiuti rincarati, era logico, del 3,8%. L'annuncio dato dalla commissione online, perciò a tutti gli utenti online, chi ha l'online, logicamente è stato avvertito: pagherete un 3,8, quasi un 4% in più, non è cosa da poco. E poi c'è sempre i soliti furbetti che non hanno a che pagare nell'unghello per i nostri rifiuti. Spese folli ed alcolici trucchi, cose futili, non per bisogno di mangiare, senza pagare un valore di 1.200 euro. Ma secondo voi questo 36enne è una persona normale o è un po' anomala? Diciamo, è anomala senz'altro, perché può passare inosservato un carrello con un valore di circa 1.200 euro senza essere visto? Dai, è stato arrestato. Uè, già liberato, non preoccupatevi. Mentre invece cose ormai che non dovrebbero esistere a questo mondo, siamo al cimitero di Valera. Dopo i lavori di Ade, imbrattati tutti i muri che erano appena stati pitturati con scritte no vax. Perciò diciamo, l'ignoranza è il guaio, se li prendono non gli fanno nulla. Ed ancora, se non bastasse, centro antiviolenza, stanze devastate, furto, rubato tutto, doppio blitz dei ladri. Ora la presidente dice: lanceremo una campagna raccolti fondi per ripartire. Ma vi sembra normale questa gente se presa lì? Non farebbero 5 minuti di galera, neanche qualche bastonacina. Ci vorrebbe. Vabbè, lasciamo perdere. Mentre invece abbiamo avuto, come ho detto, ieri pomeriggio, qui da noi, ora esatta 17:40 circa, un cattivo tempo, in pochi minuti da vento, non c'è stata grandine qui da noi, ma alla bassa tanta grandine grossa come noci. Specialmente a Parma, zona sud, è stata la più colpita, danneggiato molte vetture, traffico in tilt. Quando arrivano queste bufere c'è da avere paura. Ed abbiamo per Fidenza sorpreso dentro a un bar con 21 dosi di cocaina pura, uno spacciatore di droga. È stato arrestato, 25 anni, già liberato, logicamente, è così che recita la legge, pronto a rispacciare con 500 euro che sono stati, ripeto, i proventi dello spaccio di droga. Mentre invece abbiamo per Salso Maggiore, sono iniziati i tanto attesi lavori a Campore per il bypass di Campore per evitare rischi di allagamenti ed alluvioni, come in questi ultimi anni gli abitanti di Campore hanno visto. Ci auguriamo che tutto venga messo in sicurezza. Abbiamo invece i nati oggi come sono. Intanto è il 22, mercoledì 22 luglio, ed è Santa Maria Maddalena e San Teofilo. I nati oggi sono di soliti lasciati e baciati, meglio ancora dalla fortuna, lasciati molto spesso in balia della fortuna, raggiungono quasi sempre il successo e la maturità con qualche lieve declino, ma sapranno risollevarsi. La loro tenacia e la loro volontà arrivano ai vertici talmente intensi che raramente dimostreranno di rinunciare. Sono persone di solito molto coraggiose, determinate, pronte alle competizioni anche più aspre. Questo le rende molto sagge e degne di riconoscimenti. L'unico neo che hanno è quello di non sapere riconoscere i propri difetti, pertanto hanno bisogno di sostegno dagli amici, dai familiari che fanno capire loro dove sbagliano e dove possono correggersi. I pregi è molto dinamico e votato al successo, i difetti molto stressato e anche molto incosciente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì di tempo, ricordiamolo, nuvoloso, con qualche alternanza di sole, con addensamenti più consistenti anche oggi al pomeriggio, zero termico a 4.100 metri. Temperature minime più 18, massime più 21, venti deboli locali. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì.
1: Notizie flash. Notizie.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67

0: La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Abbiamo la prima romanza in ricordo al grande Paolo Barone. Un saluto ad Enrica, a Beatrice e un ringraziamento a tutta questa famiglia meravigliosa. La romanza è una romanza dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, è il famoso Addio alla Madre, una registrazione del 1963 originale di Franco Corelli.

grande romanza, molto molto bella. Un saluto alla famiglia Baroni. Ed abbiamo Zelia con Sirene della danza, dalla Vedova Allegra di Franz Lehár.

È bellissima Zelia, grazie. Ed abbiamo Anna di Varano che domani sarà con noi a tempo pieno, fortunatamente. La nostra Annetta. Renata Tebaldi, tu che di gel sei cinta, dalla Turandot di Puccini.

0: bellissima anche questa romanza, ed abbiamo la nostra Loredana di Busseto.
1: New message. All message. Play back.
2: Oggi mi fa sentire è la solita storia del pastore dell'Arlesiana. Grazie.
0: Bella vocina sempre, quella di Loredana di Busseto, dall'Arlesiana di Cilea, la voce è quella del Claudio, penso, spero che condividerai con uno dei più grandi tenori di tutti i tempi, Alfredo Kaus, grande tenore, con È la solita storia del pastore. È il lamento di Federico.

Ed abbiamo la romanza conclusiva della prima parte della poltrona. Siamo nel periodo estivo, nella poltrona, non il palco all'opera, ma nella poltrona dell'Arena di Verona. Il tempio per antonomasia estivo della lirica, con Torna a Surriento, una romanza bellissima per Calicanthus, piante e fiori, che oggi pomeriggio è chiusa.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.

Bene, andiamo con Suor Paola, immancabile. Pietro, non sapevo che fossi appassionato anche di lirica. Adesso arriviamo anche da te. Grazie Pietro. Suor Paola che dedica a tutti voi questa sinfonia. Sinfonia meravigliosa dalla norma di Vincenzo Bellini, per in particolar modo tutti i fidentini.

La nostra immancabile Suor Paola. Ed abbiamo Pietro, di Torino, Pietro Gazze, sei poliedrico nella musica, come anche persona, veramente una persona che ha un po' di conoscenze su tutti. Per Pietro di Torino, donna non vidi mai simile a questa. Dalla Manon Lescaut, questa romanza bellissima, ma bella, bella, bella, per Pietro di Torino.

0: Un grande Mario del Monaco è una voce possente, è una voce primaria veramente. Ed abbiamo Claudio con anche lui poliedrico nei gusti musicali, come l'amico Pietro di Torino.
1: Ciao Vittorio. Mi metti su una bella romanza della Calla?
0: Allora, per Claudio, con la nostra Callas, dalla Traviata di Verdi, il Sempre Libera ed Eddie Gio.

Per il grande, grande, grande Claudio. Ed abbiamo un altro grande personaggio conosciutissimo a Radio Montecanate, Roberto Boerio, in ascolto dalla radio 24 ore al giorno. Grazie Roby. Roberto è anche lui poliedrico, poi Fausto arrivo, poliedrico con una romanza molto bella, Gli occhi blu spagnoli con Placido Domingo. Per Roberto Boerio di Ivrea, Placido Domingo, Blue Spanish Eyes.

accontentato anche Roberto Boerio di Ivrea. Restiamo a Salso, dove il grande amico Paolo Fausto Zattori, a cui mando un saluto, a lui, a Liliana, è veramente un grande intenditore di lirica, con lei Renata Tebaldi, dal Trovatore di Verdi, Stride la Vampa.

Bene, abbiamo l'ultima romanza, ho accontentato tutti, ho dato a tutti una bella poltrona in ottima posizione all'Arena di Verona questa mattina qui a Radio Montecanate con Enrico Rossini. Baganzola, a cui mando un salutone enorme. È un ringraziamento enorme. Traviata, Verdi, Amami, Alfredo, Maria Callas.

termina qui il programma di Lirica, la poltrona all'Arena di Verona estiva, la grande Arena di Verona, non l'Arena di Montecitorio, mamma mia, che faccio ci sono, a Montecitorio che faccio? All'Arena di Verona abbiamo un ringraziamento a tutti voi che avete scalettato questo programma degno di nota. Ho un ringraziamento a tutti voi che logicamente ci seguirete anche durante il corso della giornata. Grazie, e se nulla succede voi lo vorrete, appuntamento di nuovo alle 12:40, ciao, con logicamente tutt'altro genere di musica.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

Oggi l'Ariete è irresistibile. Il Toro non deve essere troppo possessivo. Il Gemello parla troppo e a sproposito. Il Cancro ha una serata malinconica. Il Leone si impone oggi solo con la sua presenza. La Vergine sarà felice in compagnia degli amici.

0: Per la bilancia, un'importante scalata mondana. Lo scorpione è teso all'inverosimile. Il sagittario è depresso. Gradita sorpresa economica per il capricorno. Per l'acquario, un successo travolgente. Giornate di insolita allegria per un pesce.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione. Ed ricordiamo che siamo l'unica radio al mondo a colori. È l'unica radio al mondo ed abbiamo anche il nostro appuntamento con è urgente, è molto urgente per una adozione, un gatto maschio di circa un anno che logicamente la sua padrona, che gli vuole tanto bene, ma deve ritornare al suo paese, cioè il Marocco, e non può portare il gatto, perciò entro mercoledì prossimo, perciò una settimana per dare una casa a questo cane, che è questo gatto, chiedo scusa, che è sulla mia pagina Facebook, guardatelo, bellissimo, è curata, è vaccinata, tutte le carte in regola, sanitarie. Per informazioni contattate l'amica Chiara, la grande carissima amica Chiara, 337 03 61 624. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento è domenica 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. E ancora abbiamo Cali Cantus piante e fiori, è oggi, ricordiamolo, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus, oggi pomeriggio chiuso, Calicanthus piante, fiori, composizioni, Calicanthus per darvi il meglio, Calicanthus per offrirvi il meglio, Calicanthus per farvi sintonizzare, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltarci ovunque, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus come sempre con lo stupendo pensiero del giorno, che è immancabile nella vita. Puoi fare mille programmi, ma il telecomando lo avrà sempre in mano il destino.

0: i fatti eclatanti, quelli di Bologna, quelli del gioielliere, fatti che non dovrebbero mai succedere, mai succedere per delinquenza. Succedono poi questi fatti. La Meloni per Bologna difende a spada tratta i poliziotti, violenza inaccettabile, no al clima di odio, bufera sul sindaco Lepore per le sue dichiarazioni, ce n'è di tutto un po'. Poi non parliamo del caso Roggeri, che ieri quella famiglia, le quattro sorelle, la moglie, hanno aperto la loro gioielleria, colpita non una, non due, tre volte da furti, da criminali veramente che è indicibile menzionare. Diciamo che io sono dalla parte di Mario, dalla parte di Mario nel senso, attenzione, non ci siano fraintesi. Non che uno debba ammazzare per farsi giustizia, ma che il risarcimento di una persona che è venuta in casa mia a rubare, vabbè, lì, cari i miei politichesi, non politicanti, politichesi, è da rivedere. Nessun risarcimento ad uno che viene in casa mia a rubarmi, nessun risarcimento nel modo dovreste fare. E comunque anche lì un atto di clemenza per una persona colpita logicamente nel per ben tre volte, insomma tre, quattro volte, è una cosa indicibile il nervoso cui uno viene. Andiamo invece a Como. Como è morta, stanno cercando, annegata, una ragazzina di 10 anni. 10 anni, si è tuffata in un punto non balneabile, non è più riemersa. Ci sono tuttora, sapete che il lago di Como è il lago più profondo d'Italia, è difficile anche il recupero. Ed abbiamo invece per Bologna, torniamo su quel fatto, se ci fosse stato un medico sul posto non sarebbe avvenuto la morte del marocchino, che a dire di tutti era una persona che non aveva mai dato problemi, completamente integrata in Italia. Ed abbiamo invece cose inammissibili. Interviene il presidente della ANM, Associazione Nazionale Magistrati, a dire la sua sul caso Ruggero, i soliti social, i soliti personaggi, i leoni inculturati che intervengono con banalità e futilerie che non hanno eguali. E è stanco d'ora del caso Ruggero. L'AM denuncia insulti e clima di odio, perciò è diventato un qualcosa di inaccettabile in una generazione che pensava di essere in pieno progresso. Ed abbiamo ancora Mister Dazzi, mamma mia, quando verrà il metà mandato, quando il suo partito manderà a casa quel presidente nel mirino 60 paesi che gli aumento i dazi. È ritornato sui dazi, vedendo che con l'Iran non ha molto da fare, non è come con l'Ucraina, che ha lucrato, Ucraina ha lucrato in presunzione, ed lì in Iran fanno sul serio. Mentre invece parliamo della nostra provincia, i dati dell'agenda calano, le liste d'attesa, ma attenzione, sono sempre 2.800.000 i ritardi, perciò liste d'attesa diminuite di qualcosa, ma i ritardi ci sono. Mentre invece, se ritardi ci sono per le liste d'attesa, e tutti lo sappiamo, lo vediamo, o paghi o muori, in Italia siamo fatti così, paghi o muori. Ma le fondazioni bancarie sono sempre più ricche, i dividendi quest'anno saranno di 1,6 miliardi, erogazioni top da 17 anni, le associazioni, fondazioni bancarie non sono state mai così ricche. Ed abbiamo una bella cosa per l'Emilia e Romagna: il PIL, prodotto interno lordo, in Emilia Romagna è prima regione per crescita, perciò è un qualcosa di molto bello, è un più 3,3% nel 2027, perciò pronosticare qualcosa per il 2027, l'anno prossimo, io penso che non ci sia una cosa più incauta, con personaggi come Trump al potere, Netanyahu, come Putin, imprevedibili, veramente come si può prevedere un futuro. Mentre invece abbiamo la raccolta dei rifiuti rincarati, era logico, del 3,8%, l'annuncio dato dalla commissione online, perciò a tutti gli utenti online, chi ha l'online logicamente è stato avvertito, pagherete un 3,8, quasi un 4% in più, non è cosa da poco. E poi c'è sempre i soliti furbetti che hanno a che pagare un ghello per i nostri rifiuti, spese folli ed alcolici, trucchi, cose futili, non per bisogno di mangiare, senza pagare un valore di 1.200 euro. Ma secondo voi questo 36enne è una persona normale o è un po' anomala? È anomala senz'altro, perché può passare inosservato un carrello con un valore di circa 1.200 euro senza essere visto? Dai, è stato arrestato, uè, già liberato, non preoccupatevi. Mentre invece cose ormai che non dovrebbero esistere a questo mondo, siamo al cimitero di Valera, dopo i lavori di Ade, imbrattati tutti i muri che erano appena stati pitturati con scritte no vax, perciò diciamo, l'ignoranza è il guaio, se li prendono non gli fanno nulla. Ed ancora, se non bastasse, centro antiviolenza, stanze devastate, furto, rubato tutto, doppio blitz dei ladri. Ora la presidente dice: lanceremo una campagna raccolti fondi per ripartire. Ma vi sembra normale questa gente? Se presa lì non farebbero 5 minuti di galera, neanche qualche bastonacina, ci vorrebbe, vabbè, lasciamo perdere. Mentre invece abbiamo avuto, come ho detto, ieri pomeriggio qui da noi, ora esatta 17:40 circa, un cattivo tempo, in poche minuti da vento, non c'è stata grandine qui da noi, ma alla bassa tanta grandine grossa come noci. Specialmente a Parma, zona sud, è stata la più colpita, danneggiato molte vetture, traffico in tilt. Quando arrivano queste bufere c'è da avere paura. Ed abbiamo per Fidenza, sorpreso dentro a un bar con 21 dosi di cocaina pura, uno spacciatore di droga, è stato arrestato, 25 anni, già liberato logicamente, perché è così che recita la legge, pronto a rispacciare con 500 euro che sono stati, ripeto, i proventi dello spaccio di droga. Mentre invece abbiamo per Salso Maggiore, sono iniziati i tanto attesi lavori a Campore per il bypass di Campore per evitare rischi di allagamenti ed alluvioni come in questi ultimi anni gli abitanti di Campore hanno visto. Ci auguriamo che tutto venga messo in sicurezza. Abbiamo invece i nati oggi come sono. Intanto è il 22, mercoledì 22 luglio, ed è Santa Maria Maddalena e San Teofilo. I nati oggi sono di soliti lasciati e baciati, meglio ancora dalla fortuna, lasciati molto spesso in balia della fortuna, raggiungono quasi sempre il successo e la maturità con qualche lieve declino, ma sapranno risollevarsi. La loro tenacia e la loro volontà arrivano ai vertici talmente intensi che raramente dimostreranno di rinunciare. Sono persone di solito molto coraggiose, determinate, pronte alle competizioni anche più aspre. Questo le rende molto sagge e degne di riconoscimenti. L'unico neo che hanno è quello di non sapere riconoscere i propri difetti, pertanto hanno bisogno di sostegno dagli amici, dai familiari che fanno capire loro dove sbagliano e dove possono correggersi. I pregi: è molto dinamico e votato al successo. I difetti: molto stressato e anche molto incosciente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì di tempo, ricordiamolo, nuvoloso con qualche alternanza di sole, con addensamenti più consistenti anche oggi al pomeriggio, zero termico a 4100 metri. temperature minime più 18, massime più 21, venti deboli locali. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì.
1: Notizie flash.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

dato segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 22 luglio.
1: La Chiesa festeggia oggi Santa Maddalena, le cui reliquie furono ritrovate nel XIII secolo.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Maddalena.
1: Il nome Maddalena era in origine un soprannome di natura etnica. Infatti nella Bibbia è citato un villaggio chiamato Magdala sul lago di Galilea, situato a qualche chilometro a nord da Tiberiade.
0: Si spiega così perché nel capitolo 7 del Vangelo di San Luca la celebre peccatrice è chiamata Maria e Maddalena, cioè del paese di Magdala.

0: Il 22 luglio 1932 moriva Enrico Malatesta, la spada di fuoco dell'anarchia italiana, come era giustamente chiamato.
1: Attivista infaticabile, sempre fresco di prigione, perennemente in esilio, aveva dedicato la sua vita alla lotta per il trionfo dell'anarchia.
0: Una società senza Stato, senza governo, senza leggi, senza alcuna forma di proprietà né di sfruttamento. Una società in cui, spazzate via le istituzioni corrotte, gli uomini sarebbero stati finalmente liberi e uguali.
1: E l'unico protagonista del movimento anarchico fu proprio il loro ideale, una utopia da romantici disperati, come la definì uno storico del movimento.
0: Ma questa utopia, per quanto tradita e disperata, seppe attirare a sé esponenti di classi privilegiate, come anche diseredati, accomunati tutti dalla volontà di abbattere la classe borghese al potere, per costruire una nuova società libera.
1: Helsinki, 22 luglio 1952. Il podista Giuseppe Dordoni taglia il traguardo dei 50 km che ha vinto stabilendo il nuovo record olimpico con 4 ore, 28 minuti e 7 secondi.
0: Dordoni ha 25 anni ed è professionista da appena 3 anni.
1: E passiamo ad un altro sport forse un po' meno usuale, ma certo molto noto, la corrida.
0: Benidorm, 22 luglio 1979. Dopo 8 anni di assenza, torna nell'arena Manuel Benítez, detto El Cordobés, il più popolare torero spagnolo.
1: A 43 anni suonati, davanti a migliaia di fans, il leggendario matador uccide 6 tori e riceve dai giudici il massimo riconoscimento, 5 orecchie e una coda. Dopo il trionfo, El Cordobés dichiara: «Spero che il mio ritorno serva a ravvivare la tristezza delle attuali corride».
0: E siccome siamo in estate, tempo di grilli, oggi concludiamo il nostro almanacco con il grillo più grande del mondo.
1: Si tratta della Silicuofera grandis, che vive nella Nuova Guinea. L'esemplare femmina misura 25 cm ed è in grado di saltare a 3 metri d'altezza.
0: E con quest'ultima notizia, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento domani, 23 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ed ecco, ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, data l'ora, buona giornata a tutti voi e naturalmente buon disco richiesta liscio e folk. Perciò tale sarà il genere di musica trattato questa mattina. Io ringrazio l'amico Fausto, l'amica Rossella, gli amici, l'amica Antonia, che hanno lodato il programma della lirica, perciò grazie a voi che completate, fate, scalettate questo grande programma seguito dagli, logicamente non sono più molti, ecco perché facciamo solo un'oretta alla settimana, ma vale la pena ascoltarla. Infatti tutti gli amanti culturati di musica, culturati, si avvicinano a Radio Montecanati in quella frangente. Abbiamo invece adesso abbiamo Enrica, che finalmente sono riuscito a bloccare, siamo a 6 giorni dall'inizio del gioco, infatti sono 6 punti, 6 giorni, 6 punti, per dirmi dov'era la gelateria, gelateria, non il carrettino, nel modo più assoluto, dov'era la gelateria Paini, Coloretti, Coloretti, Paini. Se non lo so io, non lo sa nessuno, però vedo che anche da parte degli aiuti, degli appunti di Enrica comincia a diventare un po' difficoltoso. Siamo a 6 giorni, mi auguro di arrivare al 60° giorno, perché più il gioco va avanti, più incuriosisce, ma chi sarà? Ma cosa sarà? Ma chi? È vero? Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Passiamo al disco quiz, questo è intramontabile, veramente intramontabile. Sentite quanto è bello questa introduzione di questo brano, che ripeto dovrà consistere la risposta nel solo titolo della non chi la canta, non mi interessa niente, il titolo di questa canzone deliziosa. Volete riascoltarla? Sì, è perfetto, io ve la faccio riascoltare. E per il rumore io vi dico quando, fra 100 anni, indovinerete, fra 100 anni indovinerete quanto è facile. Facile, ma poi ancor più facile è con gli aiuti non recepiti dall'Anna. L'Anna non li ha recepiti gli aiuti nel modo più assoluto. Da domani viene a casa, perciò sarà stabile con noi e vedrete che riuscirà ad indovinare con gli aiuti che ho dato. Come viene fatto questo rumore? Cos'è questo rumore? Non certo un mattone, come ha detto l'Anna. Un mattone è messo lì, non fa nessun rumore. Un mattone spaccato sulla testa a Vittorio, si rompe il mattone
e non la testa di Vittorio? Allora sì che fa rumore. Avete un'auto. Ma auto, cosa fa l'auto? Frena? Va in moto? Bicchiere d'acqua? Ma cosa fa il bicchiere d'acqua? Uno che la beve? Uno che versa dell'acqua? E insomma, il rumore ha dei particolari che se mi dite un oggetto, un oggetto non fa nessun rumore. Se mi dite con cosa si fa, con quale oggetto si fa quel rumore, allora ci siamo. È vero? Ho detto, ho spiegato bene? Allora abbiamo detto 6 punti per Enrica, che per il momento è in defiance. Qui c'è già Roberto che ha fatto 2 telefonate, Roberto che è già in attesa di andare, e poi abbiamo 3 premi e 50 punti per i 3 giochi in questione. Vado a completare l'almanacco di oggi. Allora, guardiamo se riusciamo a capire cosa dicono in effetti i nostri esperti nell'almanacco ufficiale.

che questa sera ci sarà il giorno in pretura e finalmente potrò guardare qualcosa in televisione, è qualcosa di non vomitevole. Oggi è Santa Maddalena discepola, perciò era Maddalena una seguace di Gesù. Roberta Pretrelluzzi non compie gli anni, questa sera ci presenterà un altro processo, un altro giorno in pretura. Non so chi è, neanche quello, no, non conosco i festeggiati di oggi, coloro che in poche parole compiono gli anni, non li conosco, perciò giro immediatamente la pagina e vado con chi nasce oggi. Avrà grazia, dinamismo, sarà riorganizzatore di tutto, saprà raggiungere i suoi obiettivi con facilità. La frase del giorno: materiali della musica sono il suono, il silenzio, integrati significa comporre, l'ha detto Jean Garrigue. E anche questa io non l'ho capita molto, ma è lo stesso, è proprio lo stesso, c'est la même chose. Passiamo al balenottero azzurro, produce i suoni più potenti di ogni animale, 10-40 Hz, fino ad 800-1600 km di distanza. Perciò un balenottero può farsi sentire dalla mamma dagli 800 ai 1600 km, io non lo sapevo. 1997 in Giappone viene pubblicato il primo capitolo del manga Scene Place, rivista di One Light Save, che io non so neanche chi sia, ma neanche mi interessa.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione. Ed ricordiamo che siamo l'unica radio al mondo a colori, è l'unica radio al mondo, ed abbiamo anche il nostro appuntamento con è molto urgente per una adozione, un gatto maschio di circa un anno che logicamente la sua padrona, che gli vuole tanto bene, ma deve ritornare al suo paese, cioè il Marocco, e non può portare il gatto, perciò entro mercoledì prossimo, perciò una settimana per dare una casa a questo cane, che è questo gatto, chiedo scusa, che è sulla mia pagina Facebook, guardatelo, bellissimo, è curata, è vaccinata, tutte le carte in regola, sanitarie. Per informazioni contattate l'amica Chiara, la grande carissima amica Chiara, 337 03 61 624. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento è domenica 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. E ancora abbiamo Calicantus piante e fiori, oggi, ricordiamolo, oggi pomeriggio chiuso, Calicantus oggi pomeriggio chiuso, Calicantus piante, fiori, composizioni, Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per offrirvi il meglio, Calicantus per farvi sintonizzare, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltarci ovunque, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus come sempre con lo stupendo pensiero del giorno, che è immancabile nella vita. Puoi fare mille programmi, ma il telecomando lo avrà sempre in mano il destino. Bello, bello, bello. Allora, fiamme nell'Agrigentino, 100 fuori casa. Attenzione, fumatori, non buttate mozziconi dal finestrino. Comunque presidiato, deposito di ossigeno, autorità, situazione è veramente drammatica, ondata di afa, l'Italia è spaccata in due almeno fino a domani, poi cambia tutto. È stato investito in monopattino, muore un sedicenne, sembra non avesse né luci né casco né targa, non l'assicurazione, magari insomma Le leggi le fanno, ma poi farle applicare non è così. Lago di Como, è stato ritrovato il corpo della povera bambina di 10 anni che si è tuffata in un punto vietato e è morta, annegata. Cede una parete in un tunnel, è morto un operaio. Ripeto, sono notizie che poi dettaglierò alle 14:30 insieme a tante altre. Domani è giovedì, ci sarà la hit parade del giovedì, poco nuvoloso, consueti addensamenti pomeridiani in Appennino, zero termico 4200 metri, temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

Andiamo con saprei rispondere, anche se vi do due punti. Nome del bastone che usano i giocatori di Rocket, il famoso gioco hockey, non Rocket, hockey su ghiaccio. Naturalmente scherzavo, che serve a colpire il dischetto, cioè l'hockey su ghiaccio viene praticato dai giocatori, un dischetto che va, è un po' una partita di calcio ma fatta con un bastone e un dischetto, hockey su ghiaccio. Come si chiama quel bastone dei giocatori? Io lo so, chi se ne frega. Io lo so, chi sti in frega.

Io lo so, chi sti in frega a mo'. No, avevo dato un minuto, no? Già tanto a 15 secondi. Il famoso si chiama Cross. Cross, io lo sapevo, anche perché l'avevano già fatto. Ed andiamo con Irma. Irma di Fidenza che richiede un brano di Daniele Tarantino. Stai con me.

0: Ed andiamo con voi da sabato, avete tre primi ed 30 punti. Voi non del sabato avete 5 punti. Chi mi dice un nome di donna di 5 lettere? Nome di donna di 5 lettere. Fate mente locale, poi vi darò un punto per, se non indovinate, logicamente, come premio di consolazione. Cinque, quattro, eccolo qua, arrivata, siamo in linea.
1: Laura.
0: Laura, dite a Laura che l'amo, sì? No, devo schiacciare il bottone, sì? Pronto? Non ho capito, scusa? Pronto? Non ho capito.
1: Dita.
0: Rita?
1: Licia,
0: Licia, Licia, Licia, è un po' difficile per me, c'è la mia mente, Licia, è un po' difficile. Scusa Enrica, mi parlavi un po' adagio, non riuscivo a sentire, Licia, nome un po' strano, di 5 lettere. Allora, Enrica, Silvana, voi adorabile persone, vi regalo un punto e ve lo do a tutti, Claudio compreso, che adesso richiede il prossimo brano. Guardiamo, telepatica sarà la nostra Silvana, Silvana sarà la più telepatica. In dialetto è un fanalino. Cos'è il nome di donna che in dialetto è un fanalino? Secondo me è la Silvana che è la più la vac mamma mia. Chiedo scusa, no, non vi do, va bene dai, qui non leggete niente nessuno, ci è voluto mezz'ora, mezz'ora, dimmi, se la Silvana, mezz'ora ci è voluto per dirmi un fanalino in dialetto, è lì la gemma, se sbagliuma mia, mamma mia, se era facile, mamma mia, mamma mia. Va bene, la gemma, il fenel d'Ardè è della bicicletta, è il catadiotro.
2: Il nome battezzato è Gemma.
0: Avete sentito,
2: Il nome battezzato è Gemma.
0: Bene, è un nastro che gira. Il nome è la gemma. Ma diamo un punto a Silvana, ma era proprio velocissimo, un fanalino in dialetto, la gemma, 63, mi è venuto in mente così per caso. Andiamo con Claudio, che dedica a Silvana, sentiamo.
3: New message, all message, playback. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ora che ci sei di anonima.
0: Allora, ora che ci sei anonima.

0: Bene, bello, grazie Claudio, vale un punto. Sapete dirmi, mi interessa, quali origini ha? E ci vuole un'intelligenza che certo non può avere Trump. Ma ci vuole grande intelligenza. Chi ha inventato il calendario? Correva il 24esimo secolo. 24esimo secolo inventano il calendario. Chi l'ha inventato? Io vi dico anche chi, ma voi mi basta la zona che viene inventato il calendario. Il calendario è il popolo cinese, da sempre, è un popolo intellettualmente preparato. Lo ha detto il nostro Marco Polo, è andato là e ha detto che ha trovato, è lui, sono solo sette oggi, sì? Sono sette, per il momento sono sette. L'ha inventato Xiao, nel 24esimo secolo, perciò popolo cinese, Trump, hai molto da imparare, ma molto, molto, molto. E andiamo anche dall'Italia, dall'Italia, dalla Francia, dove hanno inventato tutto quello che c'è al mondo. Andiamo con la pubblicità, poi tutti col dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sheriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina puoi subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
11: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
11: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, Nella, Enrica, Silvana, non c'è bisogno che glielo dica perché è la regina del dialetto. Ha avuto un'ottima maestra come io ne ho avuti a centinaia nei bar locali gestiti dalla mia a centinaia, perciò non lo dico a lei, ma Enrica, Nella, Marisa, che ho notato la tua assenza stamattina con la lirica, per la nostra Carla, per la nostra Rosanna di Salso, non quella di Piadena, è facilissimo. Come diciamo in vernacolo, dammi poco da mangiare perché non ho fame. Però in dialetto, nelle osterie non si dice così, nelle osterie sono più espliciti, fan capire molto meglio il quel non aver fame. Guardiamo se due punti, se arrivate alla conclusione.

0: 5, 4, 3, 2, 1, vale a dire un minuto. Avete avuto di tempo per rispolverare la vostra memoria. Voi direte, allora cos'è la... No, nessuno ha avuto modo di dire la sua, perciò la mia vale come la vostra, cioè quando non ho risposte non vi svelo il mio piccolo segreto. Allora, partiamo con... era molto facile, molto, mi viene spontanea. Non ho fame, dammi poco poco perché non ho fame, o almeno ho fame come il signor Picco Pallino. Andiamo con la telefonata.
1: New message, all message, play back.
2: Ciao Vittorio, sono Norma, ti faccio una visita all'Anella, alle Graziella, alle dirette, e ti ascolto il Radio Montanate e di tutto il personale qui di San Francisco.
0: Ecco, ci mancava... Va bene, dai, è lui che rompe le palle, sempre quelle degli occhi perché sono educato. Andiamo con Bagutti. Con Innamorato, il brano che ha dedicato a tutti, Norma di Parola.

Poi farò la seconda domandina di Fortuna. Sapete dirmi chi ha brevettato il telefono? Telefono. Da chi è stato brevettato? Vale un punto, io lo so, voi lo sapete, essi lo sanno, noi lo sappiamo, voi lo sapete, essi lo sanno. Questo è verbalizzare tutto. Chi ha? Beh, eccolo qui, Enrica, dimmi. Bel, perciò non purtroppo il vero inventore, il vero inventore nostro italiano che non aveva i soldi per il brevetto, e lì in America si fa solo pagando, ma Bell, il telefono, come ben sapete, ha un'altra paternità, reale, eccetera. Tante furono le cause, però fatte, intentate, da Meucci, ma non li vinse mai, perché a brevettarlo fu per primo Bell. Un punto, brava Enrica. Per Enrica che va a 31. Il povero Meucci è lui che per me è lui l'inventore, è lui l'inventore. Brevettarlo è stato, bastava anche Bell che facesse un atto di umiltà ed prendesse in società Meucci e più bella figura. È vero? Era più onesto e una più bella figura, non rubare una invenzione di fama planetaria, ripeto, mettendola a nome di Bell anziché di Meucci. Ed abbiamo, eccolo qua, il prossimo brano che è Occhi neri, neri. Per l'amico Valerio Barozzi è Occhi neri.

Allora, vale 3 punti di liscio, non è che sapete molto. Chi ha scritto e cantato anche questa canzone? Canzone per Valerio, a cui mando un salutone, lui sì che se ne intende. Valeva, vale, vale ancora, dai. 3 punti, qui non c'è Shazam, se no ve lo dava subito. Era, è scritta intanto, ed era eseguita dalla voce, era quando faceva parte dell'orchestra Bagutti, Matteo Bensi, era un Matteo Bensi. Dopo farò il gioco di fortuna, ho già battezzato, sì, il nome maschile, preparate un nome maschile di 5 lettere. Andiamo con l'amico Pietro di Torino, a cui mando un saluto. Ciao Vittorio, buongiorno a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, buon mercoledì a tutti gli ascoltatori. Un saluto al carissimo Roberto Boerio e alla gentilissima Mirella Di Tabiano, un abbraccio forte forte alla mia bella cucciolotta, grazie Vittorio di tutto, con il brano Ti amo davvero, Bagutti.

0: Allora, stop alle richieste, è che metto quelle, no, in segreteria non ne ho, ne ho una però in SMS che mando in onda, sarà l'ultima, quella della Mirella, di Tabiano, però prima vado con il gioco di fortuna. Abbiamo detto la Gemma ha vinto dopo un minuto, molto, per questo nome, la Silvana. Guardiamo se siete più veloci con il nome di 5 lettere al maschile. 5 lettere, nome al maschile, 5 lettere. Poi vi darò il punto, come è successo per la Gemma. Se non indovinate, logicamente, 3 premi e 30 punti per voi dal sabato, 5 punti per voi non dal sabato. Intanto tutto tace a casa dell'Enrica. Pronto? Pronto?
1: Dante.
0: Alighieri, Dante Alighieri, sommo poeta. Dante. Allora, Enrica, ripeto, un po' scombussolata, par Payen e Coloretti, avevano una bella gelateria, non che ricordi io, Coloretti, papà di Emilietto e Luigi, sì, aveva il carrettino, ma Payen, carrettino è ancora lui, solo l'ottava, vabbè, ottava telefonata ci sta. 5, 4, 3, 2, 1. Qual è uno, attenzione, Silvana, telepatica, qual è uno dei nomi più pronunciati dal sottoscritto per radio da un po' di tempo a questa parte? Guardiamo se c'è collisione, se c'è telepatia con Silvana. Qual è uno dei nomi più citati, menzionati da un po' di tempo a questa parte a Radio Monte Canate?
2: Il nome battezzato è Pietro.
0: Pietro.
2: Il nome
0: Pietro di Torino. Pietro di Torino. Pietro. Pietro di Torino. Pietro di Torino. Pietro di Torino. Pietro di Torino. Mamma mia.
2: Il nome battezzato è Pietro.
0: Tutti i giorni sentiamo il nostro Pietro, è un po' tardi, questa qui deve essere la nonna, sì. No, sentiamo chi è. Pronto?
1: Ne ha 6, Vittorio Pietro.
0: Vacca, si assume in bambini. 2, Pietro ne ha 6. Devo rifare tu. Vedete che mi do dell'analfabeta anche a me. Chiedo scusa, chiedo, ne ha 6 Pietro. Figo, Pietro, chiedo scusa, cancelliamo subito Pietro. Ne ha 6, allora, poi subito dopo, Silvana, hai fatto bene, non farmi fare, l'ho fatta, ma non farmi proseguire. Ne ha 6, Pietro, ecco perché Silvana non poteva indovinare, perché chiedo 5 lettere, Pietro ne ha 6, mi dispiace dell'alfabetismo. Intanto che vado con la canzone di Mirella, che controdedica a Pietro di Torino, lo ringrazia e a tutti gli ascoltatori, Mauro Rizzi con Cuore contro Cuore. Adesso

0: ho sbagliato il nome, perché fra tutti gli appunti che ho, logicamente uomo e donna di 5 lettere, che ho Dario, che abbiamo già fatto, Ennio, Bruno, Dante, Diego, Fabio, eccetera. Quello che non avevo ancora fatto era Piero, non era Pietro. Ecco perché di 5 lettere. Perciò magari domani farò... no, non va avverto, eh. Ecco perché era Pietro di 5 lettere, ma Piero è quello, ho letto velocemente per fare la registrazione, ecco perché, insomma, è analfabeta di peso, non lo sono, ho confuso il nome da Piero a Pietro, che sono una lettera in più. Allora, vado adesso per farmi perdonare con Silvana. Silvana, qual è adesso? L'ho contato a 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, anche alla rovescio sono sempre 5 lettere, anche se non all'indrita. Qual è il nome di 5 lettere maschile? Poi vi do l'aiuto, che voglio dare il punto a Silvana. Cinque. Eccolo qua, Silvana, dites-moi.
1: Diego.
0: Diego. Diego Vilar. Diego Vilar, nome proprio spagnolo. Ecco, io invece, Silvana, ti do un punto, ho scelto un nome molto famoso in un romanzo. Ho scelto il nome, ma lo dico a Silvana, ma lo dico

0: Renzo.
1: Sì, cinque. Insomma, là c'è stato lo sbaglio da Pietro a Piero. Era Piero il nome, in effetti. Io ho voluto leggere alla svelta e ho fatto un cagnusso. Andiamo invece con la Salso Fidenza. Guardiamo se tutto corrisponde. Ecco qui il cia cia cia.

difficilissima, secondo me. Comunque, quante tonnellate più o meno, di rifiuti pericolosissimi sono state rimosse dal sito CIP e Carbochimica a Fidenza? Perciò è stato un danno non indifferente. Facciamo una domandina difficile, se la trovo anche a Sanso, vado a leggere. Nome del pozzo in via Berenini, angolo via del lavoro. Il pozzo di acqua, non di petrolio, di acqua salsoiodica, io lo so, abitavo lì, abitava Steven del Markovec, vivevan tutti, il pozzo. Come si chiama il più famoso pozzo di estrazione di acque salsesi? Pieno centro di Sanso, via Berenini, angolo via del lavoro. Quante tonnellate approssimamente, approssimativamente sono state bonificate finora? CIP Carbochimica.

0: difficilina, 192.000 tonnellate. 192.000 tonnellate. Il pozzo Enrica era facile, molto. Nella, Paola, Carlina, Antonia, è il pozzo numero 5, quel famoso pozzo si chiama il pozzo numero 5, era molto, per me almeno, era, sentiamo se è lui che fa, la decima telefonata.
1: Stavo pensando a un nome e non mi veniva, allora il 5 lo sapevo, ciao.
0: Enrica, Enrica scusami, non ho, noi, il nome non ce l'ha quel pozzo lì, Enrica, un pozzo, quel pozzo lì un nome non ce l'ha, no, è vero? non c'ha il nome, lo chiamano il pozzo, l'abbiamo chiamato noi perché, a Salso, siamo io e te ormai, in altri tre o quattro che sanno

di Salso, l'abbiamo sempre chiamato il pozzo, non è come il pozzo Scotti, è quello davanti al Berzieri, visibile, le stazioni, quello si chiama Pozzo Scotti, pozzo, mentre invece quello si chiama il pozzo numero 5. Così la, quando i miei avevano il mercato vecchio, il sempre c'era il pozzo numero 5, non aveva un nome. Grazie a tutti, ci sentiamo fra 5 minuti.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione. Ed ricordiamo che siamo l'unica radio al mondo a colori, è l'unica radio al mondo, ed abbiamo anche il nostro appuntamento con è urgente, è molto urgente per una adozione, un gatto maschio di circa un anno che logicamente la sua padrona, che gli vuole tanto bene, ma deve ritornare al suo paese, cioè il Marocco, e non può portare il gatto, perciò entro mercoledì prossimo, perciò una settimana per dare una casa a questo cane, che è questo gatto, chiedo scusa, che è sulla mia pagina Facebook, guardatelo, bellissimo, è curata, è vaccinata, tutte le carte in regola, sanitarie. Per informazioni contattate l'amica Chiara, la grande carissima amica Chiara, 337-03-61-624. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento è domenica 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339-2003-835. E ancora abbiamo Calicantus piante e fiori, è oggi, ricordiamolo, oggi pomeriggio chiuso, Calicantus oggi pomeriggio chiuso, Calicantus piante, fiori, composizioni, Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per offrirvi il meglio, Calicantus per farvi sintonizzare, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltarci ovunque, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus come sempre con lo stupendo pensiero del giorno, che è immancabile nella vita. Puoi fare mille programmi, ma il telecomando lo avrà sempre in mano il destino. Ed andiamo violentata a 16 anni da un 22enne porco, è conosciuto sui social, denuncia polizia presentata dai genitori di una ragazza, gli inquirenti hanno chiesto il carcere, GIP ha deciso l'obbligo di stare a casa a notte a quella dimora, comune di residenza, se rischia la reiterazione del reato. La conoscenza sui social, scambi di messaggi, poi la proposta, il bacio e la violenza sessuale. Diciamo che io tutelo i giovani, ma una giovane, insomma, posso dire la mia,
che va sui social ed si fa violentare un po' incauta. Dopo Shad Del Mastro, maggioranza dice no al PM, autorizzazione SAT, sottosegretario, una vergogna, dice il Movimento 5 Stelle, che ha fatto ostruzionismo in Camera. La Procura chiedeva poter acquisire SAT fra Del Mastro e il ristoratore Caroccio, coinvolto nell'inchiesta del riciclaggio di false intenzioni, ritenute illegale, clan Camorra Senese. Insomma, la politica non è che voglia, lo diciamo, che sia da una parte o dall'altra, le cose molto chiare. USA dazi 50% su import dal Canada, domani al via dazi, al 25% in Brasile. Mister dazi di pronto a nuovi dazi anche a 60 altri paesi. Insomma, è un personaggio che ci auguriamo veramente, io per primo, poi gli altri la pensano come vogliono, venga esautorato nel metà mandato dal suo partito. Croce Rossa, nel pieno rispetto del lavoro magistrati sulla morte di Fekir, i volontari della Croce Rossa sono intervenuti con manovre immediate di rianimazione cardiopolmonari, defibrillazioni, per tentare di salvare l'uomo. Croce Rossa, doveroso ribadire e precisare che secondo le informazioni in nostro possesso, contraddittorio quanto dichiarato ieri, portato oggi da alcuni organi di stampa, l'equipaggio dei soccorsi ha praticato manovre di rianimazione fino all'arrivo dell'auto medica. Perciò non ci sono state carenze di aiuti per cercare di salvarlo. Vediamo quanto ancora faranno parlare di questo. Ed abbiamo fiamme nell'Agrigento, 100 fuori casa, situazione drammatica, ha detto 100 persone nel Cofuto Bosco Cadera, temporaneamente chiusa la strada 118 Corleonese Agri Gentina, dal chilometro 71 al chilometro 73, presidiato una clinica, fabbrica di fuochi d'artificio, depositato un sequestro per un deposito d'ossigeno. Insomma, lì si cerca di fare tutto, lo diciamo esplicitamente, nei peggiori dei modi, e poi ne derivano le conseguenze. Ed abbiamo invece spara a potenziali ladri, si è sentito minacciato, ha sparato a potenziali ladri con una Magnum mancandoli 357, denunciato un 63enne italiano, custode di una azienda elettromeccanica nel bolognese, a Crespellano, aveva il porto d'armi scaduto dal 2014, perciò da ben 12 anni, lavorava irregolarmente in una ditta, ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo con un muletto, portava bobine di rame verso il furgone, con i complici lui ha sparato. Come vedete, insomma, diciamolo, ci sono fatti che non bisogna
colpevolizzare qualcuno, ma non dovrebbero nel modo più assoluto succedere. Ed abbiamo ancora notizia incidente sul lavoro nel Lucchese, via Montepiazzo, sulla strada 36 del Lago di Como a Spluga. Un operaio dipendente di un'impresa subappaltatrice ha perso la vita mentre era impegnato in operazione di montaggio di un elemento strutturale per completare una canna nord del tunnel. Una parte di struttura è collata all'improvviso, l'ha travolto, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva purtroppo soli 27 anni. È una morte anche qui che poteva essere evitata. Ed abbiamo la cronaca dall'estero, la cronaca che mi viene dettata: trovato morto il presunto complice di Epstein, gli avrebbero procacciato modelle, perciò era lui che andava a scegliere le modelle. Ora è morto, ancora mistero della morte. 11 raid USA sull'Iran, sono 11 morti. Il Pentagono chiede 67 miliardi urgenti per proseguire le guerre, e io mi auguro che non ne venga dato neanche uno. Droni Iran su Kuwait, Bahrain, Giordania, colpiti basi e siti americani. Media USA, accordo nucleare USA Riyadh, è attesa la firma verso l'uranio ricco. E ancora scambio a non finire di droni fra Mosca e Kiev, Kiev e Mosca, Zelensky silura il capo dell'esercito. Insomma, è una situazione che è di una anomalia quasi indescrivibile. Questo ormai è il mondo che ci hanno creato attorno. Come sarà domani il tempo? Avremo un giovedì poco nuvoloso, con consueti addensamenti pomeridiani in Appennino, zero termico 4200 metri, temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Non è solo musica, un'emozione più.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 34

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

pezzettone firmato da Blanco insieme a Sfera Ebbasta. È la storia, il ritmo e la musica nel Pomeriggio Sound insieme a Roberto Bezzani, a Nuovo di Madonna, Dance Arteria. Dopodiché canate shopping, consigli per i vostri acquisti, e c'è la seconda parte del Pomeriggio Sound.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Special DJ Roberto Pezzani.

Il nuovo Super Hits di Anna, ci piace un casino, vedremo domani sera nell'Hate Mania che posizione occupa. Intanto c'è The Bowser Magnetic, oh, mamma mia, house pura, ma pièce.

Amelie, non è Francesco, pomeriggio Sound, U2, nuovo singolo e nuovo ritorno, Street of Dreams, 40 anni di musica insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oi, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
6: Sì, spettacolare.
9: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
7: 0524 689226.
6: No, non quella baita.
10: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

bello pezzettone insieme a Manu. Ciao, Gianna Nannini, Alessandra Moroso, scusate, Gianni Morandi, Alessandra Moroso, oh, It Parades.

0: bellissimo pezzettone Morandi amoroso su RMK. Ma la musica non si ferma qua. MGK, Wiz Khalifa, Girls Next Door to You.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Mano Mama Super Hits, nuovo secondo singolo dal nuovo album. Oh, estate con noi. Mark and Cramon. Serena Brancale. Oh, oh, oh.

Il mio paese, il tuo paese, Serena Brancale. Oh, balla e suda con noi, another break in the way. Ultimo motivo, poi arrivano i saluti con Alex Warren. Domani sera 19.30, 21.30, graduatore Itmeni 30, inizio della settimana da non perdere. Con noi, il nostro sponsor, la Baita. Ciao amigos!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Ti vuole bene. È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cat ad il pan?
4: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Almanacco del 22 luglio.
1: La Chiesa festeggia oggi Santa Maddalena, le cui reliquie furono ritrovate nel XIII secolo.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Maddalena.
1: Il nome Maddalena era in origine un soprannome di natura etnica. Infatti nella Bibbia è citato un villaggio chiamato Magdala sul lago di Galilea, situato a qualche chilometro a nord da Tiberiade.
0: Si spiega così perché nel capitolo 7 del Vangelo di San Luca la celebre peccatrice è chiamata Maria e Maddalena, cioè del paese di Magdala.

0: Il 22 luglio 1932 moriva Enrico Malatesta, la spada di fuoco dell'anarchia italiana, come era giustamente chiamato.
1: Attivista infaticabile, sempre fresco di prigione, perennemente in esilio, aveva dedicato la sua vita alla lotta per il trionfo dell'anarchia.
0: Una società senza Stato, senza governo, senza leggi, senza alcuna forma di proprietà né di sfruttamento. Una società in cui, spazzate via le istituzioni corrotte, gli uomini sarebbero stati finalmente liberi e uguali.
1: E l'unico protagonista del movimento anarchico fu proprio il loro ideale, una utopia da romantici disperati, come la definì uno storico del movimento.
0: Ma questa utopia, per quanto tradita e disperata, seppe attirare a sé esponenti di classi privilegiate, come anche diseredati, accomunati tutti dalla volontà di abbattere la classe borghese al potere per costruire una nuova società libera.
1: Helsinki, 22 luglio 1952. Il podista Giuseppe Dordoni taglia il traguardo dei 50 km che ha vinto stabilendo il nuovo record olimpico con 4 ore, 28 minuti e 7 secondi.
0: Dordoni ha 25 anni ed è professionista da appena 3 anni.
1: E passiamo ad un altro sport forse un po' meno usuale, ma certo molto noto, la corrida.
0: Benidorm, 22 luglio 1979. Dopo 8 anni di assenza, torna nell'arena Manuel Benítez, detto El Cordobés, il più popolare torero spagnolo.
1: A 43 anni suonati, davanti a migliaia di fans, il leggendario matador uccide 6 tori e riceve dai giudici il massimo riconoscimento, 5 orecchie e una coda. Dopo il trionfo, El Cordobés dichiara: «Spero che il mio ritorno serva a ravvivare la tristezza delle attuali corride».
0: E siccome siamo in estate, tempo di grilli, oggi concludiamo il nostro almanacco con il grillo più grande del mondo.
1: Si tratta della Silicuofera grandis, che vive nella Nuova Guinea. L'esemplare femmina misura 25 cm ed è in grado di saltare a 3 metri d'altezza.
0: E con quest'ultima notizia, anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento domani, 23 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione. Ed ricordiamo che siamo l'unica radio al mondo a colori, è l'unica radio al mondo, ed abbiamo anche il nostro appuntamento con urgente, è molto urgente, per una adozione, un gatto maschio di circa un anno, che logicamente la sua padrona, che gli vuole tanto bene, ma deve ritornare al suo paese, cioè il Marocco, e non può portare il gatto, perciò entro mercoledì prossimo, perciò una settimana per dare una casa a questo cane, che è questo gatto, chiedo scusa, che è sulla mia pagina Facebook, guardatelo, bellissimo, è curata, è vaccinata, tutte le carte in regola, sanitarie. Per informazioni contattate l'amica Chiara, la grande carissima amica Chiara, 337 03 61 624. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, perciò il prossimo appuntamento è domenica 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. E ancora abbiamo Calicantus piante e fiori, oggi, ricordiamolo, oggi pomeriggio chiuso, Calicantus oggi pomeriggio chiuso, Calicantus piante, fiori, composizioni, Calicantus per darvi il meglio, Calicantus per offrirvi il meglio, Calicantus per farvi sintonizzare, mettere la app sul vostro cellulare per ascoltarci ovunque, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus come sempre con lo stupendo pensiero del giorno, che è immancabile. Nella vita puoi fare mille programmi, ma il telecomando lo avrà sempre in mano il destino. Ed andiamo violentata a 16 anni da un 22enne porco, conosciuto sui social, denuncia polizia presentata dai genitori di una ragazza. Inquirenti hanno chiesto il carcere, GIP ha deciso l'obbligo di stare a casa notte a quella dimora, comune di residenza, se rischia la reiterazione del reato. La conoscenza sui social, scambi di messaggi, poi la proposta, il bacio e la violenza sessuale. Diciamo che io
tutelo i giovani, ma una giovane, insomma, posso dire la mia, che va sui social ed si fa violentare, è un po' incauta. Dopo Shad Dalmastro, maggioranza dice no al PM, autorizzazione SAT, sottosegretario, una vergogna, dice il Movimento 5 Stelle, che ha fatto ostruzionismo in Camera. La Procura chiedeva poter acquisire i SAT fra Dalmastro e il ristoratore Caroccio, coinvolto nell'inchiesta del riciclaggio di false intenzioni, ritenute illegale, clan Camorra Senese. Insomma, la politica non è che voglia, lo diciamo, che sia da una parte all'altra, le cose molto chiare. USA dazi 50% su import dal Canada, domani al via dazi, al 25% in Brasile. Mister dazi di pronto a nuovi dazi anche a 60 altri paesi. Insomma, è un personaggio che ci auguriamo veramente, io per primo, io, poi gli altri la pensano come vogliono, venga esautorato nel metà mandato dal suo partito. Croce Rossa, nel pieno rispetto del lavoro magistrati sulla morte di Facker, i volontari della Croce Rossa sono intervenuti con manovre immediate di rianimazione cardiopolmonari, defibrillazioni, per tentare di salvare l'uomo. Croce Rossa, doveroso ribadire e precisare che secondo le informazioni in nostro possesso, contraddittorio quanto dichiarato ieri, portato oggi da alcuni organi di stampa, l'equipaggio dei soccorsi ha praticato manovre di rianimazione fino all'arrivo dell'auto medica. Perciò non ci sono state carenze di aiuti per cercare di salvarlo. Vediamo quanto ancora faranno parlare di questo. Ed abbiamo fiamme nell'Agrigento, 100 fuori casa, situazione drammatica, ha detto, 100 persone nel Cofuto Bosco Cadera, temporaneamente chiusa la strada 118 Corleonese Agri Gentina, dal chilometro 71 al chilometro 73, presidiato una clinica, fabbrica di fuochi d'artificio, depositato un sequestro per un deposito d'ossigeno. Insomma, lì si cerca di fare tutto, lo diciamo esplicitamente, nei peggiori dei modi, e poi ne derivano le conseguenze. Ed abbiamo invece spara a potenziali ladri, si è sentito minacciato, ha sparato a potenziali ladri con una magnum mancandoli 357, denunciato un 63enne italiano, custode di una azienda elettromeccanica nel bolognese, a Crespellano, aveva il porto d'armi scaduto dal 2014, perciò da ben 12 anni, lavorava irregolarmente in una ditta, ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo con un muletto, portava bobine di rame verso il furgone, con i complici lui ha sparato. Come vedete, insomma, diciamolo,
ci sono fatti che non bisogna colpevolizzare qualcuno, ma non dovrebbero nel modo più assoluto succedere. Ed abbiamo ancora notizia, incidente sul lavoro nel Lucchese, via Montepiazzo, sulla strada 36 del Lago di Como a Spluga. Un operaio dipendente di un'impresa subappaltatrice ha perso la vita mentre era impegnato in operazione di montaggio di un elemento strutturale per completare una canna nord del tunnel. Una parte di struttura è collata all'improvviso, l'ha travolto, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva purtroppo soli 27 anni. È una morte anche qui che poteva essere evitata. Ed abbiamo la cronaca dall'estero, la cronaca che mi viene dettata: trovato morto il presunto complice di Epstein, gli avrebbero procacciato modelle, perciò era lui che andava a scegliere le modelle. Ora è morto, ancora mistero della morte. 11 raid USA sull'Iran, sono 11 morti. Il Pentagono chiede 67 miliardi urgenti per proseguire le guerre, e io mi auguro che non ne venga dato neanche uno. Droni Iran su Kuwait, Bahrain, Giordania, colpiti basi e siti americani. Media USA, accordo nucleare USA Riyadh è attesa la firma verso l'uranio ricco. E ancora scambio a non finire di droni fra Mosca e Kiev, Kiev e Mosca, Zelensky silura il capo dell'esercito. Insomma, è una situazione che è di una anomalia quasi indescrivibile. Questo ormai è il mondo che ci hanno creato attorno. Come sarà domani il tempo? Avremo un giovedì poco nuvoloso, con consueti addensamenti pomeridiani in Appennino, zero termico 4200 metri, temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

che non sogno più, io non penso più e non trovo più risorse, non mi guardo più o mi troverei brutta quando tu non sei.

come un'idea, una mania, tu fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te, ma pro di chi non so, le notti e fu.

se l'amore è vinto, se continuerà solo come me, creperà, povero idiota che si addormenterà ascoltando la mia voce.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

un fiocco di neve o un ricordo in te. Sembra già Natale in questa canzone che parla.